0: ti si a mi supa. Hey, hey. Ifi ali chole nati, besa ni tila futi niti, niti si la langani. Hey, hey.
1: La canasta yota.